Per dirla con un'espressione classica, la liberazione di un popolo deve essere opera del popolo stesso, e la rivoluzione non può essere esportata dall'esterno, e che quando viene